addio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Wake up. It's Friday. Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera, Radio Alta e Dance.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Radio Alta.
1: Sono le 6:59.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.

0: way to heaven.
1: Radio Alta. Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Musica grande.
3: Radio Alta.
1: Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Mist pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Mist. Love will show us our way.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:59.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Radio Alta. Radio Alta. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lady Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il Diavolo Veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Spot, spot. Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
1: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca. Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta.

0: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
1: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti.
1: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: È arrivata Diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: Night con Forte, il brano d'amore per eccellenza tratto dall'album Io Individuo. Scritto da Night e prodotto da Zef, è un pezzo diretto che racconta la fatica di sentirsi parte di qualcosa in un mondo pieno di distrazioni. Le parole "dici che resti", allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo diventano il manifesto emotivo del brano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Night, Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcuno

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico.

le hit degli anni 80. Ring, ring, 7 a.m. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
4: Radio Alta.
3: Radio Alta.
4: Alta.
5: Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love.

0: If you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Alta. Sono le 10:01. Spot, spot.
2: È arrivata Diciottina, la tazzina.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza Diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
1: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
5: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

emozioni e i ricordi degli anni 90. Altaplay Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi di

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
1: Il 2000 suona adesso.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
3: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.

Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Spot, spot.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: È arrivata 18ina, la tazzina.

0: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500 milioni di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare.

0: Radio Alta. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
3: La musica grande. Radio Alta.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Bruno Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.
6: For just a

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani. Radio Alta.
1: Sono le 11:59.

0: musica grande. Radio Alta. Radio
1: Alta. Le italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
2: Sembra strano anche a me.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata Diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
6: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?

Amy Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: la musica grande.
1: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Nonceffine e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.

0: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento. Ognuno

sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste quello sguardo dal traccio che insinua. Ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso, sono io, se ritorno e se poi vado.

0: Radio Alta.
1: Discovery Funk.
2: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk. Fantastic voyage to
3: the land of funk. Dalle radici del funk alle ultime novità. Ogni pomeriggio alle 4 scopo per voi le perle del

0: Forza.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris Dottoressa Flavia Fabiani in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline rivolte non solo ai soci e ai loro familiari ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
5: La musica grande.
6: Radio Alta.
5: Radio Alta.
7: Alta Play.
8: Cody Johnson arriva dal Texas con The Fall, uno dei brani più intensi del suo album Leather, pubblicato nel 2023 e ripubblicato recentemente in una versione deluxe. Il pezzo porta la firma di Ned Ledoux, Trent Wilmon e altri autori, mentre la produzione è curata dallo stesso Wilmon, storico collaboratore di Johnson. Una ballata che racconta la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cody Johnson, The Fall.

0: Radio Alta. Sono le 12 e 59 minuti.
1: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
1: It's time of rock classics.
2: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
1: It's time of rock classics.
3: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play.
6: Mick, cantante britannica dal vero nome Georgia Mick. Fabulous è il suo singolo d'esordio e è diventato virale grazie al suo mix di pop moderno, glamour e ironia. Il brano apre l'EP omonimo uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato presentato con una performance a sorpresa al Q Bar di Soho. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mick, Fabulous.

0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style. The best
1: of rock. È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.

0: spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Unione Bergamasca Consumatori. Dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione. Per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia. Per avere giustizia di fronte a un torto. Per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro. Senza fini di lucro e apartitici. Grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
7: Radio Alta. Radio Alta.
8: Radio Alta.
9: La musica grande.
10: Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

0: Radio Alta. Sono le 14.
1: Fra poco, Rock Airplay Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
0: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
6: Keep on rocking. Keep on rocking.
7: Vinyl Revolution.
6: Keep on rocking.
7: Vinyl Revolution.
6: On Radio Alta.
8: Corfine! Corfini! Leggo un velo di tristezza sui vostri volti perché no, è vero, questa è la nostra ultima Rock and Play di questa stagione che è iniziata nel settembre del 2025. Siamo a maggio 2026, però tranquille, tranquilli, per il prossimo mese qualche replica, poi ovunque voi siate, andate al mare, in montagna, vi portate Mixcloud, se sentite la mancanza, cliccate e riascoltate, state tranquille e tranquilli. Eccoci qua, salve a tutti, io sono Teo Mangione, oggi diretta del 29 e del 30 maggio 2026 con la nostra classifica ufficiale Rock and Play. Vi dico che ci sono anche delle belle nuove entrate, canzoni che voi avete votato, che vi piacciono, quindi non vi pentirete di rimanere con noi per questa oretta dedicata appunto alla musica di Keep on Rocking. E allora, dato che le temperature sono molto alte, siamo pronti, i motori sono attivi.
7: Keep on Rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
8: Comandante Nostromo. Comandante, siamo in riva alla nostra piscina. E beh, insomma, il caldo che fa. Comandante, voi avrete caldo, ma da noi le temperature sono molto molto più alte. Allora, guardi che noi abbiamo toccato anche i 35 gradi, cioè non si è scherzato. Comandante, noi abbiamo temperature che vanno dai 33 ai 45 ai 78 gradi. Oh, vi ricorda qualcosa? Sono numeri 33, 45, una volta 78, addirittura 78 gradi con... Allora, prima di cominciare con la nostra nuova Rock and Play Mainstream, voglio ricordarvi, ovviamente, come facciamo sempre, i primi tre di 7 giorni addietro. E c'erano i 17 re, cioè i Litfiba, in terza posizione. E poi in seconda, Seven Sound con Shine Down. E poi al numero uno, loro, Mick Cates e Ron Woods. c'è anche Charlie Watts, oltre a Bill Wyman, cioè praticamente parliamo dei Rolling Stones con la canzone dal titolo In the Stars. Quella è la nostra, era la nostra numero uno. Saranno ancora in testa alla nostra classifica ufficiale qui in Keep on Rocking. Dovete rimanere sintonizzati con noi, con Radio Alta, la nostra musica grande. Vi porto dove fa caldo anche lì. Che bella questa copertina. Il titolo è Valencia, Valencia Club, quindi siamo in Spagna, anche se in realtà loro non sono spagnoli, anzi sono del Galles. Ebbene, entrano di prepotenza Cardinal Black con Falling.

molto eleganti, li abbiamo già sentiti con Breathe, e tra l'altro anche ben piazzati fra i più programmati qui a Radio Alta, la musica grande. Loro miscelano un po' di rock ma anche un po' di blues, sono molto bravi, si chiamano Cardinal Black. Arrivo dal Galles, questa canzone Falling entra in classifica, questa ultima classifica di questo anno magnifico con Radio Alta, con Keep On Rocking, con Rocket Play Mainstream. Allora andiamo nell'Indiana, io non so se nell'Indiana adesso fa caldo quanto sul satellite rock and roll, là ci sono 33, dai 33 ai 45 gradi abbiamo saputo. Numero 9, guadagnano un posto.

piano piano, ecco, ci spostiamo perché loro salgono di una posizione, ma anche i loro amici che sono entrati qualche settimana fa in Rock and Play Mainstream sono in salita, si trovano in ottava posizione. Qua ci trasferiamo nuovamente in Europa, anzi andiamo in Danimarca con Black Oak Country. Il motivo è intitolato Starlight.

noi vorremmo che questa canzone entrasse nelle nostre 24 ore come nuovi suoni. Loro arrivano dalla Danimarca, si chiamano Black Coal Country e cantano questo motivo intitolato Starlight ed è in salita, ma attenzione perché al numero 7 c'è una nuova entrata ed è anche la più alta. Detto il titolo? Hanno detto il titolo. Highway Robbery. Ascoltate, alzate il volume al massimo. Lui è Dwayne Jackson, ma non è da solo. Insieme a un tale che si fa chiamare Lenny Kravitz e cantano questa canzone insieme. Highway Robbery.

piace scoprirli così. Lui giovanissimo, 30 anni. Si chiama Dwayne Jackson. Il suo amico è Lenny Kravitz, potrebbe essere anche suo papà, Lenny Kravitz, con questa canzone dal titolo Highway Robbery. È entrata in Hit Parade negli States, stanno facendo faville. Dwayne, Lenny Kravitz. Non ho colto la voce di Lenny. Vabbè, comunque. Numero 7, numero 6, torniamo in Italia, Bergamo, Disarm, in salita.

messa la voce, che carta vetrata, quella di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, basso di Claudio Bonetalli, e poi Morabito, e poi Francesco James Dean. Insomma, siamo in Italia, siamo a Bergamo con questa canzone dei Disarm dal titolo Luna Storta, che continua a salire, siamo al sesto posto. È vero che fa parte ancora della colonna, diciamo, di destra, dovrebbe andare in corona di sinistra per salire più in alto, un po' come le classifiche del calcio. Disarm, comunque, si stanno comportando molto bene. Siamo al numero 5, in salita Day Seeker, Crawl Back

0: Spot. Spot.
1: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000. In vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
4: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: La febbre del sabato sera.
6: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i Bee Gees e sembrerà lo studio 54.
7: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
8: Saturday Night Fever.
9: Cosa sono i Bee Gees?
10: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
9: Cos'è La febbre del sabato sera? Solo

0: Spot, spot.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: La musica grande. Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
5: Questa è la radio che state ascoltando. Questa è l'ultima Rocket Play 2025-2026, però volevo salutare anche coloro che seguiranno questa trasmissione anche nelle varie repliche del mese di giugno. Ci saremo ancora, anzi, già che ci sono, la prossima settimana c'è anche il ponte del 2 giugno, ci saranno delle repliche anche di Keep on Rocking, di Discovery Funk, nella prima parte della settimana. Poi il nostro Luciano Berri tornerà in diretta da mercoledì 3 giugno. Ve lo dico per chi segue con molta attenzione il nostro pomeriggio da Radio Alta, la nostra musica grande. Allora, io sono Teo Mangione, questa è la seconda parte della nostra classifica. Abbiamo già accennato al disco che continua a guadagnare delle posizioni. Una bella canzone questa per quanto riguarda il gruppo dei Dayseeker. Stavo controllando anche le classifiche, l'FM americano, loro sono molto seguiti con questa canzone che ha un testo molto triste, ma la canzone è bella. Dayseeker con Crawl Back to My Coffin, in salita, Rocket Play Mainstream.

realtà poi non è così macabra come potrebbe sembrare dal titolo. Cioè, questo sta strisciando, lo traduco letteralmente, fino alla mia bara. Però è metaforico, significherebbe un posto dove ci si può rifugiare quando tutto sembra vada male. Più o meno, titolo, sì, canzone, certo, molto, molto intima, quella dei Seeker, sta piacendo molto, musicalmente strepitosi. Crawl Back to My Coffin, numero 5, 4, scendono, Shine Down, Safe and Sound.

che potenti sono. Novembre, Alcatraz, Milano. Shine Down con questa canzone intitolata Safe and Sound. Attenti, alzate il volume, siamo al numero 3.

American Boy, American Boy. Chi sarà poi questo ragazzo così arrogante, così americano, così ciuffoso? Non lo so. Stavo facendo un po' i conti, cari Golfini. Secondo me, fra i primi tre arriviamo a 300 anni in tutto. Perché i primi li abbiamo già sentiti. Questi ragazzini, cioè Deep Purple, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Henry, Sam McBride. E qua ci sono i Litfiba numero 2, 17 re. 17 re.

Marionette, un uomo è perso senza la memoria, senza la sua memoria, e qua c'è la storia, ragazzi, con Litfiba in seconda posizione, Rock and Play, Mainstream, nuova entrata Cardinal Black, Falling, Cold Stairs, Out of Love, Black Oak Country, Starlight, nuova entrata di Wayne, Lenny Kravitz, Highway Robbery, Disarma da Bergamo con Luna Storta, Day Seeker, Crawl Back to My Coffin, Shine Down, Safe and Sound, e siamo sul podio. Deep Purple, Arrogance Boy, appena ascoltati Litfiba, 17 re. Questa è la nostra numero 1. E rimane tale per tutta l'estate, per tutto l'anno questo album. Stiamo attendendo il 10 luglio, sarà pubblicato Foreign Tongues. Questo è il nuovo lavoro di Mick, di Kate, di Bill, insieme a Ronnie, insieme anche a Charlie.

0: straordinari. Ma pensate quanta storia c'è nei primi tre posti. Deep Purple, Litfiba, Rolling Stones, la nostra numero uno, In the Stars, In the Stars.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanda.
0: Comandante, lo Stromo. Comandante, abbiamo fatto un po' i conti precisi, andiamo oltre i 300 anni. È vero, perché Deep Purple, Litfiba, che loro sono poi giovanissimi, Rolling Stones, non ne parliamo. Però che grande musica, che belle cose. Comandante, siamo arrivati sulla satellite rock and roll, ho testato la temperatura. Abbiamo detto 33, 45. Comandante, la temperatura attualmente è di 78. Immaginavo. Sul satellite fa caldo. Comandante, abbiamo registrato anche una minima. Ah sì? Quanto? 16 gradi. Guardate che c'è tanto in questi numeri, 33, 45, 78, ma anche 16. C'era un 16 giri, vero? 16 giri. Bravo, bravo Nostromo, bravi voi che siete rimasti così incollati al vostro apparecchio radio, che poi non esiste più. Ci ascoltate dal telefonino, con le cuffiettine o dalla televisione addirittura. Allora, siamo davvero giunti al termine per questa nostra avventura, per questo nostro viaggio che è partito a settembre 2025 e termina qui a maggio. Poi vi ricordo che a giugno saremo in onda con delle repliche e poi ci ritroveremo ovunque saremo con altre avventure, con altre cose. Voi scrivete intanto, scrivete numerosi anche nella chat. Allora, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Alta Play Today, poi l'Omino Funk con la Discovery Dance. Godetevi questo super pontone del 2 di giugno per chi ci sta seguendo appunto in diretta. Io sono Teo Mangione, ci sentiamo comunque tranquilli lunedì, perché sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
2: Discovery Funk.
3: Dal cuore pulsante del groove fino agli angoli più nascosti del mondo, Luciano Berri ti guida tra classici, rarità e

0: Universal.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot. Le docce Barbati Bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alto sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori Vigile nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
7: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Radio Alta. Sono le 14 e 58 minuti. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non possiamo...

pubblica Love Will Show Us Our Way, un brano dream pop dalle atmosfere intime e luminose. La produzione, curata in studio tra Londra e Berlino, mette al centro synth morbidi e una scrittura molto personale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mist, Love Will Show Us Our Way.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play, Alta Play, i dischi preferiti di Radio Alta, a rotazione massima, Maximum Power. Ask yourself.

0: paura.
1: Spot, spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
1: Spot, spot!
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Discovery Funk.
10: Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19. Su Radio Alta c'è un appuntamento con il ritmo. Discovery Funk.
11: A fantastic voyage to the land of funk.
12: Alle 4 del pomeriggio, sì.

0: One Station.
1: All the hits. House Club Daily. House Club Daily. House. Come piace a te.
0: Spot, spot.
2: È arrivata! Diciottina! La tazzina!
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te!
4: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
3: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
4: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
3: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
5: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
6: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
7: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
8: Radio Alta. Radio Alta.
9: La musica grande.
10: Alta Play.
11: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the button.
12: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione. Ma è debole, è complice, chi non ha il coraggio di andare.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 16. Fra poco su Radio Alta House Club Daily. La migliore musica house dai suoi esordi ad oggi. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000.
5: Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000. In vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta House Club. Il meglio della musica house dai suoi esordi ad oggi. House come piace a te. Perché noi non vogliamo...

0: pochi minuti e House Club Daily sarà di nuovo in onda su Radio Alta. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent. Per nuovi suoni su Radio Alta, Lucent, Love.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play, Alta Play, i dischi preferiti di Radio Alta, a rotazione massima, Maximum Power.

0: Spot Spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
3: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
4: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
0: Spot, spot!
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adottato

0: sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
1: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
0: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta. Il tuo fantastico viaggio nella terra del funk prende vita tra groove ed energia. E il venerdì Discovery Dance, il suono della musica disegnato a mani libere sulla pista da ballo universale.
2: Discovery Funk.
3: Radio Alta, la musica grande. Radio
4: Alta. One Station. All the hits.
5: House Club Day, House Club Day, la tua ora house con la musica grande di Radio Alta, perché noi non vogliamo piacere a tutti, vogliamo piacere a te. Radio Alta, House Club Daily.

0: Station. All the hits. House Club Daily. House Club Daily. House. Come piace a te. Spot. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: È arrivata 18ina! La

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alba.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alba sta con te.
3: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
4: Alza lo sguardo. Tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al Parco Astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età. Con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
5: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
6: Alta Play.
0: Lei è Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson, Can't Sit Still.
5: Radio Alta. Sono le 17. Spot.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
8: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno.

magari non sarà il disco perfetto per quanto riguarda l'incisione, perché ce ne sono tanti altri, ma è uno dei più utilizzati un po' per testare il vostro impianto hi-fi. Esistono ancora impianti hi-fi? No, vi ho trasmesso questa canzone dall'album Synchronicity dei Police, perché è del 1983 e fu uno dei primi album totalmente in digitale, cioè registrato in digitale con la masterizzazione digitale, insomma uno dei primi esperimenti del digitale. Uscivano anche i compact disc, i primi compact disc. Ecco, allora lo dico magari ai più giovani, se volete un suono particolare, pulito, oltre alla musica straordinaria da questo album, ma perché Synchronicity, Every Breath You Take su tutto, uno dei brani più ascoltati dalle radio, ecco, acquistate questo disco, fatevi questo regalino del 1983, Synchronicity. Questa era Synchronicity 2 e questo, insomma, è il motivo per la quale io ho aperto oggi con questo super tappetone rosso. Adesso entriamo in classifica e poi le novità. Black Hawk Country dalla Danimarca con Starlight.

0: allora esiste ancora l'FM rock, l'FM americano, AOR, ma dobbiamo andare in Europa, in particolare nel nord Europa. Siamo in Danimarca con Black Oak Country Starlight.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking.
0: Altra canzone che è entrata in programmazione qui da noi, quindi l'ascolteremo tanto in Keep on Rockin', ma soprattutto nelle nostre 24 ore come, come nuovi suoni, quindi come novità. È una canzone che si fa ascoltare Starlight per questa band danese. Allora, siamo con le novità, le prime novità, anche se tra virgolette in questo caso, anche perché forse i più attempati, quelli più datati, si ricorderanno di una versione diversa dal brano che stiamo per sentire, perché è un classico, attenzione, dei Rainbow. Quando l'ho sentita mi è venuto un pochino la pelle d'oca, un po' di brivido, insomma, per noi che facciamo parte di una certa. Allora, se vi dico Ronnie Romero, ovviamente vi viene in mente il gruppo dei Rainbow, e poi Steve Morse di Purple. Vedo anche il nome di un certo Jonathan Cain, il tastierista del gruppo dei Journey. Allora, ascoltiamo questa versione 2026 per questo progetto dal titolo The Temple of the King. Brivido, eh? Allora, questa è la prima novità, gustatevela. Sono, credo, quasi 5 minuti di bellezza con questa super band.

meraviglia, eh? The Tempo of the King, questa canzone, questo classico Rainbow of Rodney Romero. Però quando noi leggiamo questi nomi tutti insieme, Jonathan Cain è uno dei tastieristi più eleganti in assoluto. Lui credo faccia ancora parte del gruppo dei Journey. Poi c'è anche Simon Wright, qua stiamo parlando batterista, AC/DC e tanti altri. Beh, insomma, Super Band, The Temple of the King, ci ha un po' rilassato questa canzone, questa versione 2026 con Ronnie Romero. Questa è la prima novità di oggi in Keep on Rocking. La seconda, un po' di funk, un po' di rock, ascoltiamola.

0: mi piacciono queste miscelazioni. Stavo dicendo contaminazione, ma contaminazione non mi piace come parola, questa miscelazione fra funk, rock insieme, anche se devo dire che lui, non so se avete riconosciuto, è anche rock. Allora, sto parlando di Lenny Kravitz. Allora, la canzone è dell'artista D-Wine, che è un tipo che fa rock, alternative rock, chiamiamolo così, anche lui è un po' al confine. Poi chiama Lenny Kravitz, che sposa tutto, lui è un poliglotta musicale, sa fare tutto, Lenny Kravitz, tranne il liscio, però poi per il resto fa tutto, e questa mi piace questa fisicità funk rock insieme. La canzone intitolata Highway Robbery, quindi con D-Wayne e con Lenny Kravitz insieme. Allora, due novità fantastiche con The Temple of the King con Ronnie Romero e i suoi amici, e poi Highway Robbery, questa canzone insieme a D-Wayne con Lenny Kravitz. Se vi sono piaciute queste canzoni, non dovete far altro che votarle, c'è il sondaggio aperto come sempre al 334-6254-414.
1: It's time to keep on rocking Vinyl Revolution.
2: Get it on a journey to the rock and roll satellite.

0: Rocking. Extra time. Non l'ho annunciata volutamente questa canzone, bella così, Arrogant Boy, ma stavo pensando, ma l'Arrogant Boy, American Boy, chi potrà essere? Quello con il ciuffo biondo, potrebbe essere lui. Comunque erano i Deep Purple con una canzone che è entrata nella nostra classifica. Allora, non è di questo che voglio parlarvi, ma del prossimo disco che è poi l'Extra Time, ed è una canzone che voi conoscete già, perché parliamo di un disco del 2006, è stato ripubblicato, ci sono delle versioni diverse e è lì che mi sono poi fermato, perché già di per sé The Kill, che è il brano che voglio farvi sentire, quello naturale bello, poi ho sentito la versione acustica, lo è ancora di più, e quindi è il mio Extra Time. Loro si chiamano 30 Seconds to Mars. Alzate il volume della vostra radio, io mi ritiro e ascoltate questo disco intitolato The Kill.
1: What if I wanted to break, laughing on laughing your face? What would you do?

0: Beh, che dire, quando ci si affida solamente al talento, quindi non c'è né AI che tenga, né talent televisivi, ma solo talento puro, ecco, in questo caso, con 30 Seconds to Mars. Magari domani vi faccio sentire la versione quella originale, chiamiamola così, ma bella anche quella, ma versione acustica, per noi che poi l'abbiamo ascoltata, versione originale straordinaria, bella. È il mio extra time di oggi qui in Keep On Rocking. Abbiamo aperto con Synchronicity, pensate, dei Police del 1983, quando diciamo già il 1900 già siamo anziani, ecco, nel 1900, ragazzi, è così. Allora, siamo in chiusura della prima puntata della settimana di Keep On Rocking. Fra poco c'è Alta Play Yesterday, Today, insomma, la nostra musica, oggi 70, quindi avete capito, fra poco 70, poi 80, 90, poi arriva l'omino funk, tutto carico di vinile, di musica, ascoltatelo. Mi raccomando, se volete invece risentire questa puntata, c'è Mixcloud, trovate tutte le puntate di Keep On Rocking. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta, vi aspetto domani e sarà ancora Keep On Rocking. Ciao!
1: Spot, spot! Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta, oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM. La puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio, il suono perfetto.

0: Radio Alta.
1: Finalmente possiamo dire:
2: Thanks God, it's Friday!
1: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
2: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta è dance.
3: Spot, spot. Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 6 punti vendita. www.dimocar.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta.

Gaga e Doci firmano Runway, il primo brano tratto da Il diavolo veste Prada 2. La canzone, pensata per la pista da ballo, anticipa il film e vanta una squadra di autori d'eccezione: Bruno Mars, Jayla Hickman, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, The Mile e Jaida Love. La produzione è affidata a Bruno Mars, Watt, Sirkat e The Mile per una collaborazione inedita che unisce stile, energia e carattere. Per nuovi suoni su Radio Alta,

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 18.
1: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta.
2: Radio Alta. Radio Alta. Radio
0: Alta. La musica grande. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45, camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
5: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

ma guarda un po' che bella storia. Siamo ancora qui in onda, come tutti i giorni attorno alle 4 del pomeriggio. Il punto di ritrovo è il centro della terra del funk su Radio Alt, musica grande. Siamo pronti a partire? Sono Luciano Berry. Discovery Funk. Fantastic voyage to the land of funk. Lasciatemelo dire, una scelta incredibile la canzone di apertura di quest'oggi, una scelta veramente memorabile, Randy Crawford.

0: Abbiamo ripetutamente ascoltato una versione appena uscita di Street Life, interpretata da Maisa Lee, che ha annunciato il suo prossimo album in uscita a settembre. Questa però è quella vera, quella del 79, una giovanissima Randy Crawford insieme a Crusader. Questa è Street Life.
1: Hi, this is Dizzy all the way from the Netherlands and you're listening to my music on Discovery Funk with Luciano Berry on Radio Alta.

0: di quelle canzoni che a un certo punto ti fa dire: bella, cos'è sta roba? Allora scatta lo Shazam. Questo è un aneddoto raccontatomi da un amico proprio l'altro giorno. Si chiama DZ, la voce è quella di Jared Grant, la chitarra spettacolare è quella di Kiel Jacobson. Canzone Hello World.
1: Hey, I'm Lucas Seto and you are listening to Discovery Funk.

considerato uno dei protagonisti della scena modern soul britannica. Il suo nome è Luca Seto, lo seguiamo veramente da molto tempo. Siamo attorno ai 10 singoli, un album nel suo insieme non è stato ancora concretizzato. Questo è il singolo più recente, Sweet Lovin'.

una delle cose tutte nostre, la marchio Discovery Funk, il progetto Croy, 5 ragazzi giapponesi che hanno prodotto questa canzone con la collaborazione di Bluey di Incognito. Non si smette mai di parlare di loro. È uscito l'album Music Magic Ironic lo scorso 25 dicembre, che ovviamente è sempre qui, che gira attorno a noi. Questo però non ci deve far trascurare il loro grande repertorio, loro Every

Incognito, era il 1995, 100 Degrees and Rising, la canzone Every Day, con le voci di Joy Malcolm e Barry Stewart. Ora andiamo nel classico, che più classico non si può, 78, canzone di Chic, questa è One Your Love.

che ha avuto Nile Rodgers nella sua carriera. Il più recente gli è stato assegnato lo scorso 30 aprile dal New York Times, che lo ha inserito in una lista dei 30 più grandi cantautori americani viventi. Questa era I Want Your Love. Vi aspetto domani, saremo ancora qui attorno alle 4 del pomeriggio, celebriamo i 50 anni per un album di Rufus e Chaka Khan.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17ª camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminataneroazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura Villaggio Nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
4: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000. In vendita con l'eco di Bergamo a soli 8,30 euro in più.
0: Spot, spot.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. La febbre del sabato sera.
2: È il film che ha cambiato un'epoca. La colonna sonora più venduta della storia. Un titolo iconico ed indelebile. Saturday Night Fever.
1: La febbre del sabato sera.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di Saturday Night Fever. Tutti i sabati sera dalle 22, la tua casa si trasforma in una vera discoteca, il tuo salotto in una pista da ballo leggendaria. L'Odissea 2001. Saturday Night Fever. Solo pura musica anni 70. Saturday Night Fever. Lo ascolti su Radio Alta tutti i sabati dalle 22.
0: Spot, spot.
3: È arrivata Niciottina, la tazzina.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Niciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza Niciottina bevi il latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Niciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Niciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Unione Bergamasca Consumatori, dal 1964 a tutela dei consumatori e risparmiatori. Sono moltissimi i cittadini che ogni mese vengono assistiti dalla nostra associazione per districarsi nei contratti delle utenze di telefonia ed energia, per avere giustizia di fronte a un torto, per tutelare il risparmio, il diritto alla salute e al lavoro, senza fini di lucro e apartitici, grazie al sostegno della Camera di Commercio di Bergamo. Incontraci in via Torquato Tasso 82 e scopri su Unione Consumatori BG le nostre prossime iniziative. Unione Bergamasca Consumatori. Come possiamo aiutarti oggi?
7: Le aziende che fanno crescere Bergamo sono dentro Skill 2000. Il nuovo volume in edicola con l'Eco di Bergamo. Con i dati di bilancio delle prime 2000 piccole e medie imprese del territorio, numeri analisi e le 500 aziende che sono cresciute di più. Per capire davvero l'economia bergamasca, Skill 2000, in vendita con l'Eco di Bergamo a soli 8,30 € in più.
8: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera. Offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire. Trasformarsi in accoglienza. E diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia. Strumento operativo di Caritas Bergamasca.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking su Radio Alta. Musica grande.
3: Spot, spot.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi, indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più, visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
7: Una firma può diventare molto più di un nome scritto su un foglio. Può accendere una luce ogni sera, offrire un letto sicuro a chi non sa dove dormire, trasformarsi in accoglienza e diventare una colazione calda. Ogni giorno siamo accanto a chi vive situazioni di fragilità. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Diaconia, strumento operativo di Caritas Bergamasca.
8: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta.

0: This is Replay.
1: Replay. Replay. Replay. Replay. On Radio Alto.
2: Replay. Keep on rocking.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: Keep on rocking.
2: Vinyl Revolution.
3: On Radio Alto.
4: La messa in onda di Keep Rockin', credetemi, è la parte più rilassante. C'è la preparazione prima, il disco, le novità, le ascoltiamo, piaceranno alle corfine, ai corfini che sono sintonizzati su Radio Alta. Mi faccio sempre questo scrupolo. Poi vengo, come dire, facilitato anche un pochino da quello che mi raccontate attraverso la chat quando ascoltate Keep on Rockin'. Per esempio ieri in chiusura vi ho detto: questa è la versione acustica di un brano di 20 anni fa dei 30 Seconds to Mars. Mi è venuto in mente di farvi ascoltare quella originale, quella di 20 anni fa. Così faremo e voi siete d'accordo e quindi questo mi aiuta a costruire questa trasmissione. Salve, salve a tutti, buon pomeriggio, caldo, anche oggi fa caldo e poi con Keep on Rockin' ancora di più. Io sono Teo Mangione, questa è Radio Alta e questa è la canzone appunto del 2006, quindi 20 anni fa usciva questo album, veniva pubblicato A Beautiful Life, bellissimo album per quanto riguarda i 30 Seconds to Mars, e questa è la versione proprio originale dell'epoca, cioè non si scappa da questa, The Key.

0: Beh, ieri ci siamo emozionati ascoltando la versione acustica, però ci siamo tolti 20 anni, togliamoci 20 anni e siamo nel 2006, non c'era ancora Keep on Rockin', perché noi siamo nati 11 anni fa con Keep on Rockin', però fossimo stati lì, li avremmo certamente programmati tanto qui da Radio Alta con questa canzone intitolata
1: The Cure.
0: 30 Seconds to Mars, il nostro tappeto rosso di oggi. Adesso ce ne andiamo nell'Indiana, ormai abbiamo capito dov'è l'Indiana, poi in Centro America, tra l'Ohio, Kentucky, con The Coasters della nostra

0: ecco, voi doveste partire per l'America, l'Indiana, Route 76, vi sintonizzate su Radio Indiana International e ascoltate questo disco The Cold Stairs.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking, new records.
0: Prima o poi lo faremo, cioè saremo in, in America sintonizzati su queste radio ascoltando queste canzoni. No, ci siamo accorti, perché voi sapete che siamo sempre alla ricerca delle canzoni, quelle più trasmesse dalle radio, e beh, nell'Indiana, ecco, The Cold Stairs con Out of Love, insomma, si sente la canzone. Siete in macchina, voi vi sintonizzate, non su Radio Alta in quel caso, ma appunto su questa radio ascoltando questa canzone. Siete pronti con le novità anche noi? Qua ci trasferiamo invece in Canada. Hanno un po' cambiato il loro suono, il loro stile, sì, sempre progressivo. Qua mi ricordano un pochino i Survivor. Guardate i Survivor, quelli di Eye of the Tiger. Almeno c'è una parte nella canzone che mi riporta a quel sound. Si chiamano Crownlands. Sono tornati con questo disco, il titolo The Four.

sono una band interessante, super interessante, un duo in particolare, sono Kevin Como, Cody Boss. Cody Boss dovrebbe essere il batterista che canta questa canzone, ma questo timbro molto molto alto della sua voce, e poi loro rappresentano un po' lo stereotipo proprio del rocker, con i capelli lunghi, alla Robert Plant prima maniera, Led Zeppelin, barba lunga. Sarebbe interessante poterli vedere anche live. Questo è il nuovo disco. Loro si sono mangiati Rush, Pink Floyd, ho sentito un po' di Pink Floyd in questo brano. Yes, anche dalla copertina del disco vedo insomma, quei disegni un po' particolari da questo album, che inserisce questa canzone che abbiamo appena ascoltato, The Fall con la Crown Lens. Noi li suoniamo da un po' di tempo, già da White Buffalo. Nuovo disco anche per quanto riguarda il ritorno dei Foster the People.

0: ma non vi sembra di essere in un altro mondo? Country Girl, ma non siamo al mare, eh? È una ragazza di campagna questa che è al mare. Allora, dunque qua bisogna spiegare un po' di cose riguardo questo disco di Foster the People dal titolo Pump It Up Kicks. Fa parte, attenzione, di una compilation che poi ovviamente nel mondo virtuale le compilation non contengono più, sono 14-15 canzoni, sono 48 canzoni, tutte dedicate all'estate, Summer Vibes, cioè sono queste vibrazioni d'estate. Infatti la copertina poi è chiarissima, c'è una ragazza su uno yacht che sta prendendo il sole, e potreste ascoltare da questa compilation motivi come Lovely Day di Bill Withers, piuttosto che vediamo un po' i Toto, Hold the Line, poi ci sono tante canzoni dei Journey, Men at Work, Down Under, ecco, canzoni che ci riportano un po' a quel periodo estivo. Tra i tanti motivi conosciuti c'è anche questa Pump It Up Kicks, che è il nuovo disco dei Foster the People che abbiamo sentito oggi fra le novità qui in Keep On Rockin'.
1: Time to keep on rockin', Vinyl Revolution.
2: Get it, keep on rockin', Vinyl Revolution.
0: Anche perché siamo alla ricerca di dischi proprio per l'estate. Una volta c'era il disco per l'estate, vetrina di un disco per l'estate, andava in onda credo sulla Rai, non so se televisiva o radiofonica, però era la vetrina di un disco per l'estate. C'era un programma radiofonico che ne parlava, cioè ascoltavano i dischi e poi questi gruppi si ascoltavano. Magari potremmo anche riesumare una cosa di questo tipo, facciamo vetrina di un disco per l'estate anche per quanto riguarda Keep On Rockin'. Che bella era questa dei Def Leppard.

uno dei dischi più trasmessi durante quest'anno, su 2025-2026, con Keep on Rockin', il ritorno dei Def Leppard. Vi ricordate quando parlavamo del loro concert, residence concert? Sono stati per credo 12 giorni allo Sphere di Las Vegas per il loro disco, che le ha riviste ancora protagonisti sul palco, e questa canzone ha spopolato in tutto il mondo tranne qui da noi. Keep on rocking. Extra time. Però ci abbiamo pensato noi qui in Keep on Rockin' di farvi sentire questo disco, che peraltro è rimasto anche numero uno in classifica in Rock and Play Mainstream, Rejoice, appunto, dei Def Leppard. Allora, pronti con l'Extra Time? Ultimamente mi piace farvi sentire cose abbastanza tranquille. Questa è una canzone che è già in programmazione qui da noi, in Nuovi Suoni qui su Radio Alta, anche perché il ritorno di Beck è vero che è un disco di qualche settimana fa, è stato pubblicato a fine di aprile, però io vi consiglio a questo punto di fermarvi, come sempre vi dico con l'Extra Time, di ascoltare questa canzone, alzate il volume, io mi allontano e vi lascio a Beck con Ride Lumsum.

0: vero che è un disco questo che si potrebbe ascoltare e apprezzare forse ancora di più durante la notte, no? Stai guidando, ascolti una canzone di questo tipo, però credo anche nei pomeriggi caldi d'estate. Ma come è vero che non siamo ancora in estate, però insomma, fa caldo quest'ora del pomeriggio, ascoltare una canzone così rilassa, tranquillizza, una bibita fresca, anche perché poi parla di solitudine, di resilienza. Chi non parla di resilienza in questo periodo? E la forza di andare avanti e superare gli ostacoli, i problemi, quando tutto sembra impossibile. Questa canzone è adatta. Ride Lonesome, e poi lui è back, una garanzia. Bello, brano che ci rimane in testa. Non c'è un album, l'ha detto, cioè, faccio il disco, ma aspettate l'album. Questo è il disco del momento, per me. Così ha detto Back. Allora, questa è la seconda tappa verso il satellite rock and roll. Questa è Radio Alta, musica grande, fra poco Alta Play, Yesterday, Today. Omino Funk, carichissimo anche lui, con il vinile che si è ondulato dal caldo. Fra poco sarà con noi, domani invece noi ci ritroviamo sempre alla stessa ora. Io sono Teo Mangione, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Spot.
2: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Dichiarazione dei redditi. Scegli di dare il tuo 5 per 1000 all'Associazione Oncologica Bergamasca, al fianco dei malati oncologici in cura all'Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, alla Casa di Cura San Francesco e all'Ospedale Civile di San Giovanni Bianco. Nei modelli per la dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale di AOB 95 10 73 60 166. Per saperne di più visita il nostro sito AOB, eccellenza del volontariato bergamasco.
5: È arrivata! Diciottina, la tazzina.
6: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
7: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme con colazione con Radio Alta.
6: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
7: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Con Rocchetta ogni donna è strabella e stra in forma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 13 giugno a Bergamo, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
2: Sei pronto a colorare le strade di passione? Domenica 7 giugno torna la mitica 17esima camminata nerazzurra. Una giornata di festa, sport e condivisione per grandi e piccini, tutti uniti sotto gli stessi colori. Non mancare, iscriviti subito e scopri tutti i dettagli sul sito ufficiale camminatanerazzurra.it. Ricorda, sabato 6 giugno, apertura villaggio nerazzurro con tante attività per bambini, giochi gonfiabili, calcio balilla e ping pong e tanto altro. E domenica 7 giugno, partenza ore 8:45. Camminata nero-azzurra. Il cuore batte forte, il passo va insieme.
3: Alza lo sguardo, tra miliardi di stelle c'è un viaggio che vi aspetta. Benvenuti al parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra, dove la scienza diventa emozione. Quest'estate regala ai tuoi figli un'avventura galattica. Dal 15 giugno partono i campus estivi per giovani esploratori dai 7 ai 12 anni. Tra laboratori scientifici, stelle, buchi neri e osservazioni del sole, ogni giorno è una nuova scoperta tra gioco e relax. Ma la meraviglia è per ogni età, con gli spettacoli al planetario e le serate di osservazione, il cosmo non è mai stato così vicino. Il tuo viaggio nell'infinito inizia su latorredelsole.it. Prenota ora la tua esperienza. La Torre del Sole, l'emozione del cosmo, tutto l'anno.
0: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play.
5: Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio A.

0: Radio Alta.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Alta Village, il sabato pomeriggio di Radio Alta. Suona Young and Happy.
3: This is Replay.
4: This is Replay.
5: This is Replay.
6: This is Replay.
7: Replay. Replay. Replay. Replay.
8: On Radio Alta.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

0: dal suo nuovo album che si chiama My Time to Shine, e questo è il brano interpretato da Deborah Bell che si chiama Girls Wanna Party Too.
1: Hello, this is Kim Swain.

singoli precedenti. Signore e signori, Kim Swain, The Remedy. C'era un altro album che attendevamo da tempo, finalmente uscito, Black Butterfly, il nuovo album di Brooklyn Funk Essentials. Disco molto complicato, molto bello, molto interessante. Oggi ascoltiamo Come Back for Real Love.

Chaka Khan. I'm a giant. Questo è un nuovo singolo che anticipa un album. Sono veramente molto curioso. Uscirà un po' più là a settembre, quindi sarà un tema tra i più importanti per la prossima stagione di

quanto riguarda i miei ricordi personali, questa è l'opera unica di un artista di nome Arthur Prizo, che spesso veniva confuso con Barry White, canzone All My Life del 1977. Una piccola indagine è bastata per scoprire però che questo signore ha realizzato tra il 60 e l'88 oltre 30 album, soprattutto in ambito jazz, lavorando con Count Basie, direttore d'orchestra, insomma un personaggione. Era All My Life. È tutto per oggi. A breve le notizie, Alto Play Yesterday Today, Teo Mangione ancora in onda su Radio Alta alle 17. Ora la traccia Logout, festeggiamo i 50 anni per un album di Hot Chocolate. A domani. Logout. Discovery Funk.

Tabla Yesterday. Gli anni 80.

Fanjul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Fanjul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Fanjul featuring Kenan, If It's Only Love.

0: Radio Alta. Sono le 21.
1: Fra poco, Rock Airplay Mainstream. I 10 brani rock marchiati a fuoco. Keep on rocking.
0: Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta.
3: Keep on rocking.
4: Keep on rocking.
3: Vinyl Revolution.
4: Keep on rocking.
3: Vinyl Revolution.
4: On Radio Alta.
5: Corfine! Corfini! Leggo un velo di tristezza sui vostri volti perché no, è vero, questa è la nostra ultima Rock and Play di questa stagione che è iniziata nel settembre del 2025. Siamo a maggio 2026, però tranquille, tranquilli, per il prossimo mese qualche replica, poi ovunque voi siate, andate al mare, in montagna, vi portate Mixcloud, se sentite la mancanza cliccate e riascoltate. Tranquille e tranquilli, eccoci qua. Salve a tutti, io sono Teo Mangione, oggi diretta del 29 e del 30 maggio 2026 con la nostra classifica ufficiale Rock and Play. Vi dico che ci sono anche delle belle nuove entrate, canzoni che voi avete votato, che vi piacciono, quindi non vi pentirete di rimanere con noi per questa oretta dedicata appunto alla musica di Keep on Rocking. E allora, dato che le temperature sono molto alte, siamo pronti, i motori sono attivi.
3: Keep on rocking. Mainstream. Rock Songs USA. From Radio Alta.
5: Comandante Nostromo. Comandante, siamo in riva alla nostra piscina. E beh, insomma, col caldo che fa. Comandante, voi avrete caldo, ma da noi le temperature sono molto, molto più alte. Allora, guardi che noi abbiamo toccato anche i 35 gradi, cioè non si è scherzato. Comandante, noi abbiamo temperature che vanno dai 33 ai 45 ai 78 gradi. Oh, vi ricorda qualcosa? Cioè, sono numeri... 33, 45, una volta 78, addirittura 78 gradi. Allora, prima di cominciare con la nostra nuova Rock and Play Mainstream, voglio ricordarvi, ovviamente, come facciamo sempre, i primi tre di 7 giorni addietro, e c'erano i 17 re, cioè i Litfiba, in terza posizione, e poi in seconda Seven Sound con Shine Down, e poi al numero uno loro, Mick Cates e Ron Woods. C'è anche Charlie Watts, oltre a Bill Wyman, cioè praticamente parliamo dei Rolling Stones con la canzone dal titolo In the Stars. Quella è la nostra, era la nostra numero uno. Saranno ancora in testa alla nostra classifica ufficiale qui in Keep on Rockin'. Dovete rimanere sintonizzati con noi, con Radio Alta, la nostra musica grande. Vi porto dove fa caldo anche lì. Che bella questa copertina. Il titolo è Valencia, Valencia Club, quindi siamo in Spagna, anche se in realtà loro non sono spagnoli, anzi sono del Galles. Ebbene, entrano di prepotenza Cardinal Black con Falling.

molto eleganti, li abbiamo già sentiti con Breathe, e tra l'altro anche ben piazzati fra i più programmati qui a Radio Alta, la musica grande. Loro miscelano un po' di rock ma anche un po' di blues, sono molto bravi, si chiamano Cardinal Black. Arrivo dal Galles, questa canzone Falling entra in classifica, questa ultima classifica di questo anno magnifico con Radio Alta, con Keep On Rocking, con Rocket Play Mainstream. Allora andiamo nell'Indiana, io non so se nell'Indiana adesso fa caldo quanto sul satellite rock and roll, là ci sono 33, dai 33 ai 45 gradi abbiamo saputo. Numero 9, guadagnano un posto,

però piano piano, ecco, ci spostiamo perché loro salgono di una posizione, ma anche i loro amici che sono entrati qualche settimana fa in Rock and Play Mainstream sono in salita, si trovano in ottava posizione. Qua ci trasferiamo nuovamente in Europa, anzi andiamo in Danimarca con Black Oak Country. Il motivo è intitolato Starlight.

Noi vorremmo che questa canzone entrasse nelle nostre 24 ore come nuovi suoni. Loro arrivano dalla Danimarca, si chiamano Black Coal Country e cantano questo motivo intitolato Starlight ed è in salita, ma attenzione perché al numero 7 c'è una nuova entrata ed è anche la più alta. Detto il titolo? Hanno detto il titolo. Highway Robbery. Ascoltate, alzate il volume al massimo. Lui è Dwayne Jackson, ma non è da solo. Insieme a un tale che si fa chiamare Lenny Kravitz e cantano questa canzone insieme. Highway Robbery.

ci piace scoprirli così. Lui è giovanissimo, 30 anni. Si chiama Dwayne Jackson. Il suo amico è Lenny Kravitz, potrebbe essere anche suo papà, Lenny Kravitz, con questa canzone dal titolo Highway Robbery. È entrata in Hit Parade negli States, stanno facendo faville. Dwayne, Lenny Kravitz. Non ho colto la voce di Lenny. Vabbè, comunque. Numero 7, numero 6, torniamo in Italia, Bergamo, Disarm, in salita, Luna Storm.

sia la voce che carta vetrata, quella di Andrea Valietti, la chitarra di Nicola Tironi, basso di Claudio Bonetalli, e poi Morabito, e poi Francesco James Dean. Insomma, siamo in Italia, siamo a Bergamo con questa canzone dei Disarm dal titolo Luna Storta, che continua a salire, siamo al sesto posto. È vero che fa parte ancora della colonna, diciamo, di destra, dovrebbe andare in colonna di sinistra per salire più in alto, un po' come le classifiche del calcio. Disarm, comunque, si stanno comportando molto bene. Siamo al numero 5, in salita Day Seeker, Crawl.

0: Sintonizzati su Radio Alta con il sistema DAB Plus e scopri la differenza. Per un suono pulito e perfetto, passa al digitale con Radio Alta. È facile, è semplice ed è la migliore esperienza di ascolto che puoi avere. Radio Alta, ora anche in digitale con DAB Plus. Sintonizzati e ascolta la differenza. Radio Alta, la tua musica, la tua radio, il tuo suono perfetto. Radio Alta, in digitale con DAB Plus.
1: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta. Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Alta.
3: Questa è la radio che state ascoltando. Questa è l'ultima Rock and Play 2025-2026, però volevo salutare anche coloro che seguiranno questa trasmissione anche nelle varie repliche del mese di giugno. Ci saremo ancora, anzi, già che ci sono, la prossima settimana c'è anche il ponte del 2 giugno, ci saranno delle repliche anche di Keep on Rocking, di Discovery Funk, almeno nella prima parte della settimana. Poi il nostro Luciano Berri tornerà in diretta da mercoledì 3 giugno. Ve lo dico per chi segue con molta attenzione il nostro pomeriggio da Radio Alta, la nostra musica grande. Allora, io sono Teo Mangione, questa è la seconda parte della nostra classifica. Abbiamo già accennato al disco che continua a guadagnare delle posizioni, una bella canzone questa per quanto riguarda il gruppo dei Dayseeker. Stavo controllando anche le classifiche, l'FM americano, loro sono molto seguiti con questa canzone che ha un testo molto triste, ma la canzone è bella. Dayseeker con Crawl Back to My Coffin, in salita Rock and Play Mainstream.

In realtà poi non è così macabra come potrebbe sembrare dal titolo, cioè questo sta strisciando, lo traduco letteralmente, fino alla mia bara, però è metaforico, significherebbe un posto dove ci si può rifugiare quando tutto sembra vada male. Più o meno, il titolo, sì, canzone, certo, molto, molto intima, quella dei Seeker, sta piacendo molto, musicalmente strepitosi. Crawl Back to My Coffin, numero 5, 4, scendono, Shine Down, Safe and Sound.

0: che potenti sono.
1: Novembre, Alcatraz, Milano. Shine Down con questa canzone intitolata Safe and Sound. Attenti, alzate il volume, siamo al numero 3.

American Boy, chi sarà poi questo ragazzo così arrogante, così americano, così ciuffoso, non lo so. Stavo facendo un po' i conti, cari Golfini, qua secondo me fra i primi tre arriviamo a 300 anni in tutto, perché i primi li abbiamo già sentiti, questi ragazzini, cioè Deep Purple, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Don Henry, Sam McBride. E qua ci sono i Litfiba, numero 2, 17 re. 17 re.

In Lenny Kravitz, Highway Robbery, Disarma da Bergamo con Luna Storta, Dayseeker, Crawl Back to My Coffin, Shine Down, Safe and Sound, e siamo sul podio. Deep Purple, Arrogance Boy, appena ascoltati Lit FIBA 17 Re, questa è la nostra numero 1. E rimane tale per tutta l'estate, per tutto l'anno questo album. Stiamo attendendo il 10 luglio, sarà pubblicato Foreign Tongues. Questo è il

0: straordinari. Ma pensate quanta storia c'è nei primi tre posti. Deep Purple, Litfiba, Rolling Stones, la nostra numero uno, In the Stars, In the Stars.
1: Keep on rocking. Mainstream Rock Songs USA from Radio Wanta.
0: Comandante, lo Stromo. Comandante, abbiamo fatto un po' i conti.

0: precisi, andiamo oltre i 300 anni.
1: È vero, perché di Purple, Lip Fibane, che loro sono poi giovanissimi, Rolling Stones, non ne parliamo. Però che grande musica, che belle cose.
0: Comandante, siamo arrivati sulla satellite rock and roll, ho testato la temperatura.
1: Abbiamo detto 33, 45.
0: Comandante, la temperatura attualmente è di 78.
1: Immaginavo. Sul satellite fa caldo.
0: Comandante, abbiamo registrato anche una minima.
1: Ah sì?
0: Quanto? 16 gradi.
1: Guardate che c'è tanto in questi numeri, 33, 45, 78, ma anche 16. C'era un 16 giri, vero?
0: 16 giri. Bravo, bravo Nostromo, bravi voi che siete rimasti così incollati al vostro apparecchio radio che poi non esiste più. Ci ascoltate dal telefonino, con le cuffiettine o dalla televisione addirittura. Allora, siamo davvero giunti al termine per questa nostra avventura, per questo nostro viaggio che è partito a settembre 2025 e termina qui a maggio. Poi vi ricordo che a giugno saremo in onda con delle repliche e poi ci ritroveremo ovunque saremo con altre avventure, con altre cose. Voi scrivete intanto, scrivete numerosi anche nella chat. Allora, fra poco c'è Alta Play Yesterday, Alta Play Today, poi l'Omino Funk con la Discovery Dance. Godetevi questo super pontone del 2 di giugno per chi ci sta seguendo appunto in diretta. Io sono Teo Mangione, ci sentiamo comunque tranquilli lunedì perché sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Radio Alta presenta Saturday Night Fever.

Radio Alfa. Sono le 23 e 2 minuti. Radio Alfa. Saturday Night Fever.